0: Le sang de conduite avec Loane à l'instant sur RCFM. Parla di cinema qua Magagna, c'est Misandre Fondacci et Sampiero qui le font très bien sur ici RCFM. Paraît tout un film.
1: Paraît tout un film.
2: Tu bluffes, Martini, ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Mi pare tutto un film, Staffare.
1: Adieu, c'est un film magnifique. Un film où Bridagne est gonant au syndrome de Gilles de la Tourette.
6: Que tu crèves ?
1: Qui t'y bille ?
5: Nous avons une illustration dit au syndrome de la Tourette.
6: My caga !
1: Basta ! On va mi, cana ? On est mi qu'on a ma gagne !
5: Ah oh, baba, calme, Adi.
1: Ina, au syndrome de Gilles de la Tourette et on a gondizion et zéria. Difficile, ou l'ebbe quel guilano. On s'y va, j'ai mi, qu'a dit ri des idelli.
5: My caga.
1: Infine, ci sono manere di va. Un film où Gadjouist, plus fort que moi, I swear, in versione originale, c'è una bella gomme di acqua assai intimi e tenerezza.
5: Aspetta, mi va di gaga per una piccola magagna, allora che hai da parlare di un film usano che va di ride questa malattia.
1: Perché un film va di ride senza essere insultante, invece che tu...
5: Ehi, insultante?
1: Ehi. Yeah.
5: Ma sei tu che passa il tempo ingiuriami?
1: Babà, hai venuto, puoi muovere la nostra gronaga.
5: Faccio che tu voli, ehi un ti parlo più.
1: Plus fort che moi, conta la storia vera di John Davidson, un uomo con il syndrome de Gilles de la Tourette, cuni chudu bezo azione di sensibilizzazione nantashtabadulugi. O film è stato realizzato da Kirk Jones, cuni chudu per aver realizzato Nanny McPhee. Avemo di già parlato di biopic, o filmi biografici. E questo qui è costruito di maniera classica. Au principio tutto va bene, ma la bene di un personaggio è guastato con un elemento disturbatore, qui il syndrome de Gilles de la Tourette. Dopo ci sono le prime difficoltà, gli scontri con personaggi che aiutano l'eroe, e infine

espatriato. Antonio se ne è morto e poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che attrezzi più.

0: Pino Danjo, la frittata di mattina di no, eh? Mi sono fatto una frittata. Avremo più tard qui, ci ne chiamo Andiano. Avremo più tard. Allez, on va retrouver Misandre et Saint-Pierre, c'est tout de suite pour leur choix cinématographique de ce dimanche.
1: Paré d'où ton film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère! Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man?
4: Ah, monde de merde!
5: Mi pare tutto un film sta fare.
1: Adieu, c'est un film magnifique. Un film bridon et gounant au syndrome de Gilles de la Tourette.
6: Que tu crèves?
1: Qui t'y bille?
5: Fais-nous une illustration du syndrome de la Tourette.
6: Vai caga!
1: Basta! On va mica, non? On est mica, on a ma gagne!
5: Ah oh, baba, calme, dis.
1: Ina, au syndrome de Gilles de la Tourette et una condizione seria. Difficile, ou les becquelles guilano. On s'y va, j'ai mica, di ri des idelli.
5: Vai caga.
1: Infine, ci sono manere di va. Un film gadiouiste, plus fort que moi, I swear, in versione originale, c'è una bella gomme di acqua assai intimi e tenerezza.
5: Aspetta, mi va di gaga per una piccola magagna, allora che hai da parlare di un film usano che va di ride questa malattia.
1: Perché un film va di ride senza essere insultante, invece che tu...
5: Ehi, insultante?
1: Ehi. Yeah.
5: Ma sei tu che passa il tempo in giuriami?
1: Babà, hai venuto, puoi muovere la nostra gronaga.
5: Faccio che tu voli, ehi un ti parlo più.
1: Plus fort che moi, conta la storia vera di John Davidson, un uomo con il syndrome de Gilles de la Tourette, cuni chudu bezo azione di sensibilizzazione nantashtabadulugi. O film è stato realizzato da Kirk Jones, cuni chudu per aver realizzato Nanny McPhee. Avemo già parlato di biopic, o filmi biografici. E questo qui è costruito di maniera classica. Al principio tutto va bene, ma la bene di un personaggio è guastato con un elemento disturbatore, qui il syndrome de Gilles de la Tourette. Dopo ci sono le prime difficoltà, gli scontri con personaggi che aiutano l'eroe, e infine, tutto s'arrangia.
5: Forse perché tutti i destini mai sono così.
1: O perché c'è un modo di narrazione che bia di avè.
5: E io penso che c'è i destini.
1: Di un caso qui, Kirk Jones ci dà un film feel good, che mischia commedia e profondezza. Un film efficace, che fa gerire e che ci impara a capire meglio questa badologia, con si conosce sempre mica tanto.
5: Quelli ti mangiano i corvi!
1: Ma basta!
5: No, ma di chi mi piace noi gli astemi. La lingua corsa è così, è fiorida, metavore. C'è solo un piacere linguistico.
1: Un piacere linguistico?
5: Yeah. Non si mica solo intellettuale qui.
1: Non sono mica sicuro.
5: Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie de canard, d'enculé de ta mère.
1: Mamba mica, no, si moi radio.
5: Cosa, gna Matrix?
0: Ah non, les gros mots, on n'a pas le droit. Hein. On va lui mettre un... pas un bon point à Saint-Pierre. On les retrouve la semaine prochaine, notre duo. Misandre Afondage et Saint-Pierre. Médor, Ipé, Paré d'Outou ou Film. Dans quelques instants, direction Mourado avec Ribé.

0: l'alba sur RCFM. Et bibro mongwa di sante una buesi a quella di ste di zota un ridali di l'emissione di Didea Oustra.
1: RCFM, Didea Oustra, Giancarlo Marsili.
2: L'altro giorno era vacca che so cudate in sulla giuru. E ho rimbo le lamparo in chi bascare d'andulu e ne vaccia ne un teggio o bacino o ucernejo. C'era un bandare d'uscianco con il tuo di vulcano, in cui so che tenne a fianco vaccia ribuliono, ma voglio un cucine più manco, castagni e pomma budono, che ubita gaso bianco, si vita un culo buttiglione. Una lume da lancino ogni pinghia a mezzo rango, l'anima era lo stoppino e l'olio lo mesango, e avanni so ridotta sempre biota e sempre asciutta. Quando tu veniste al mondo che mamma ti partoria, o buio regnante onde di sola che lucia, e vedendo un moribondo in mano passa e venia. E se leva tuo sacco, anche o paradio rotto, dimmi come tu faci per lasciarmi sempre bioto, spiegami le circostanze, pa commempi come innanzi. O paura la catena in con aria furiosa, non ti faccio manco pena di vedermi rodinosa. Te ne vuole più bene di quando era tua vattosa. Anarpi e sangieli ne piangi ne ruina, un conosce ne più serio, un vidi ne più mulina, un cilambi più nanedo ne purina di varina. A rucca in questo vuso ne cerca una pinnicchia, ed un tono più confuso martede a sfaricchia insembe guadinada, un farano più cavada. Non potendoli più senta, mi ne sovrato in piazza, ma quella c'era un'altra pianta, anche tu sei di razza, mi lascio un labirinto sempre bioto, sempre spinto. Babbi tu mi ha fabbricato in con fatica e con sudore, e tu mi ha abbandonato, che sei indegno e senza cuore, e mai più un vidaraggio fuori cono e un mondolaggio. Oh, che di lo trovo in impiccato un furicono d'astrino, poco rauso piccato un certo bebe puncino che vedendo lo mio caso se ne ride sotto il naso. Tristo, confuso e pinzoso, mi ne ha preso la via, che mi ha condotto all'odioso pieno di malinconia, e domani senza ancada mi dice questa murata. Non so mica di momento senza appena te costaglia, sappia bene che in quei dei tempi era un'altra radanaglia, e avanti disoccupata ad arbitro non c'è la maglia, arba qui, un po' nascia, e a tovacca, un po' più bascia. Ecco.
0: Bello destu, chiamado Barbudo, Stefano Isota, ridroit de Aostra Mission, et douane et Didier de Aostra. Bonne matinée, dans quelques instants, dans quelques minutes, les infos avec Roland Frias.

U grupu Bidalba feshti djedja iso bintagni. Nadun corti Bidalba sa più d'un conta a Gursiga e duinta un gruppo midigu con canzone che oramai facenu parte di un patrimonio comune. Bintagni, un anniversario che si feshti djedja con una serie di concerti eccezionali. Portivecchio, Bastia, Iaccio, Calvi, Corti o Puro Gargese, sino a un mese di maggio, Bidalba, Bidappuntamento, in De Agorsi Gazzana, per i suoi 20 anni, con RCFM.

0: Clément Albertini, son nouveau titre extrait de son album Le jour d'après, le silence des oiseaux. La gélissiva genusante, die ueran, ou indanadura, ciso e biante, ciso i viori, ciso labe. On retrouve avec plaisir Vincente Albertini.
1: L'erba warona, provu media montagna. Una bianta diuga appiccata ad ara, ma chi si sente da lontano. Cresce in altura, non t'hai dei reni secchi, in due uso le bicchia e uento soffia. Pesi loghi, l'erba warona diventa forte, i bastori agunisciano a, agulliano pettane la duttulano, perché un nemica solo una bianta, di soprattutto un gusto. Sa obra spesso in cugino, si mette in delle zuppe, esorze e anche una drippa di uburco. Ma ciò la coglie là a tempo, quando è giovane, prima che la fiorisca. Quando usortano i soviori, l'erba warona perde a sovurza. Si biglia di nu in tisana, per la digestione. Si dice di nu che l'erba warona è asignora di l'erbe aromatiche. Una bianta budente, come spesso in lana dura i gorsiga. Un fage mica tutto l'erba warona. Ma ciò che la vage, o vage va, bagetti viuridi.
0: Ringraziamo Vicente Albertini, l'erba warone, sa bianta maniviga di no. Vous pouvez bien sûr réécouter ses chroniques dans ta nostre bianta di bagi viuridi, con Vicente Albertini.

Uscren un antar CFM canzona di un gruppo Diana di l'Alba. E muta dire avanti ridrò all'anni 70 e a oggi D'Antone Giosi che cantava una canzone che ribiava un simbolo maggiore dell'universo intellettuale di Corsi, a Muvra Gorsa.

Muvragorsa, bellissima canzone d'Antone Giosi della nostra stonda di Sotto Scala. E mo da dire avanti, e mo da ritrova l'ultima canzone di l'ultimo ischetto di a prima esistenza, diremo, di un gruppo canto popolo corso. In 82 esce un disco C'è di noi e un disco si compie. Nanta una canzone pudente che si chiama e che si chiamava piuttosto Aviacola di Avita.

A via con la dia vita dall'Anta RCFM avere del riconosciuto di sicuro a oggi dall'anno Nigori. E mo da tirare avanti e mo da ritrovare una canzone tradizionale di sicuro, un canto che è giunto dall'Italia in Corsica e assai apprezzato dai anni degli anni 50-60, una canzone che si chiama O Vederi.

Ovederi e di sicuro un bello ricordo di giocante popolare corso. E muta dirà avanti, ridroaccio che ti è stato di sicuro un di gabbi d'opera di a poesia paesana corsa, in un registro più che drammatico posta che si tratta di a storia di un bandito canino, resistente paolino, tombato con quei somi a traimento in Fiumorbo, dirà in l'anni 1770, e Azurella improvvisò un bogero tamanto che ci ha cantato così da Anna Rocchi.

Anna Rocchi, Bogero, di Wandi du Canino, Nanta RCFM. Ritroviamo qua nella nostra stonda di sottoscala l'originalità musicale che ti è stata quella di un gruppo Ivaron, un pezzo che ti è interessante per la qualità dell'interpretazione, la qualità di noi chitarristica che c'è da redu, ma di noi per questa spezia di spirito rock corso, l'Americorso.

La Merigorso Nanta RCFM. Scambiamo completamente d'universo. Abbiamo torno alla nostra scatola musicale di sottoscala e ne ricacciamo di un fondo grigio una badiella che è stata registrata negli anni 40. O lacrime.

Abadiella a biuschieta che lo si può immaginare, registrata, rigacciata da Uvondo Guigi, o lacrime, nanta RCFM. E mo da dire avanti, ridurò il primo dischetto di un gruppo Aviletta, dirà in 81, e nanta sto disco che si chiamava Macchia, ne avevamo un'altra, c'era una canzone che salutava il paese Vasco, Le Euskadi.

Euskadi nanta RTE FM dira un strato di un primo ischetto di un gruppo a Villetta e un ricordo di l'anno da 1981. E mo da dire avanti e sta in ridroa un'occasione di guerra di 14 dal gruppo Alagna.

14 Grupo Alagna nanta RCFM. E mo da sta in da storia ma salta d'une boghi di segurin da redo e ridroa un'occasione favolosa di a storia tremenda di idioanali. C'è proposta di un gruppo boggevento che ci ciotta veramente in core all'ore più scure di un medievo con Chierie Cristem.

Thierry Christen, entend RCFM. E mo da tira avanti, e ridro a un pezzo di musica tradizionale. C'è un disco di un gruppo di Anna di l'Alba che die oggi a Penuccia considerato come una Bibbia per un iulino tradizionale gorso. Sto disco, meno conosciuto che i dischi di canzona, si chiama Ponte Tacco, ma di una riveranza in qualità di musica tradizionale. E ridruemo un pezzo gorso tradizionale, a Bolca dal Micapella.

0: Era un 5 in maggio, come si vuole di no, era un 5 in maggio, perdonate giù.
1: Autre hommage poignant signé cette fois-ci du groupe L'Arc Rouge, voici Memoria di Maggio.

0: Donna Lewis sur ICI RCFM en ce dimanche. I love you always forever. L'amour, toujours l'amour sur ses ondes. Il est également adulé. Ce sont ses fans, les fans de Giancarlo Marsili pour Dede Aostra. Extrait tous les week-ends. Et c'est une nouvelle fois sur ICI RCFM en ce dimanche 17 mai.
1: Ici, RCFM.
2: Oye, ben, agrona, Gabi Brobongo, di sta sento un pilastro in l'emissione di Idea Ostra. Uno che ha partecipato a renomina di sta emissione, voglio parlare di Angelo Giovanni Lugiani e Bedralba. Un mese di ottobre, ben, nostro ammirale era assai liato a liberazione e a Gorsiga, o stemma sente con Bastia liberata.
3: I gumi di raioli sono fattuti a Bedralba. Era un bello temporale, per la mano a tempo all'alba. Uri curtellaro dati, tutti pronti a fare la barba. I giovani per Arvinchi, quanto siamo pulizzati, si sono dati coraggiosi, l'hanno subito scalati. Si erano con lui tenda, ne erano tanto aspettati. Eccolo con lui tenda, questo bello battaglione, creuce, senza potenda, falendo per il centone, erano pronti all'attacco, c'era la prima occasione. Dalle creste ne piscine, soprattutto le raffalle, hanno già per l'improvviso, io faccio le galle, per i nostri nemici sono state le prime palle. Santo Stefano liberato, sono partito per il gym, a mezzo all'acqua la nebbia, un attacco da Tigim, mi tagliate e coltellate, è stato un vero stifim. Ma 44 gommi ci hanno lasciato la pella, con i suoi coltelli in mano e tagliando la candela, un nemico che non faccia ne ha dato un pianzillo. Tigim è liberato, è stata una bella gioia. Hanno trovato i suoi coltelli, la fontana di buoia, e falendo la toppa aperta, si è affaccato per sua vetta. Ecco il ponte falato, ci ha scambiato cammino, ma che ha sciolto la strada, è stato il mio cugino, tiraiore maroccano, era cerca di Pasquino. Aiutante chef di carriera, tiraiore maroccano, per liberare il suo paese, è partito da lontano, ci ha fatto un pastore, conosceva tutto il piano. Cantonato in San Martino, sempre con il tesoro, la stessa Lucia, un 4 ottobre erano tutti in Bastia, a Corsica liberata.
2: Bastia fu liberata, ci denia sta poesia che ogni anno agisce a concorrere.

0: Serge Baca et Bruno Sousigny à l'instant en duo sur Saison de Les Meilleures Chroniques sont là pour vous. On vous propose en week-end de belles rediffusions. En voici une toute nouvelle en ce dimanche 17 mai sur les ondes d'ici RCFM.
1: Ici, RCFM.
2: Ici. Salute. Oggi lasciamo la parola a Anna Maria. Cos'è per te una buona giornata?
3: Di quando lavoriamo, aiuto tutti i miei amici, mi piace il mio maestro, sono contenta di avere una scuola così brava, ha di pieni di amici, siamo 14 nella nostra scuola e impariamo piano di cose con i nostri maestri. Giochiamo appena ci sono ricreati, facciamo tutto ciò che ci vogliamo e di volte facciamo un lavoro. Di volte il mio maestro mi fa gerire, di volte ci sto lavorando e parla in francese. Per spiegare, perché certi lavori sono in francese. E il mio lavoro prescelto sono le matematiche, perché non posso fare i calcoli. E quando sarà 21, posso imparare il lavoro torna appena più duro. E passo di volte buone giornate e mi viaggio a Moscola.
4: Da fa piacere domani su questo.

0: Ici RCFM.
1: Les Dépêche Mode, Just Can't Get Enough, à l'instant sur RCFM. On poursuit cette programmation du dimanche après-midi avec Digore, la chronique d'Andula Potentini.
0: Ici, RCFM.
2: C'è di nu tanti paesi stranieri fra delle di aurie di limbasti che tracciano l'idea di contrasti sgacinando con l'anei pensieri. C'è di nu tante razze malabiate, sorelle l'albore colorido che pigliano a strada ubertido di ciò che ci lea le storie andate. In sta magnifica poesia si può leggere us intimo forte d'appartenanza a un popolo, a una terra, udo basso nuovo ed in un mio, l'intreccio forte, come una fratellanza sicura, posto che, essendoci tutti qui, tutto il resto, tutti questi, sollastri. E viure liberate, i popoli malati, e oggi di scidate, tutto qui può essere una chiama forte, a te fratello sempre di bobulo, di spirito, d'andatura, di istinto, di mente, ci sono tutti questi e poi ci sono io.

0: Vanessa Paradis, le bouquet final en ce dimanche après-midi. Alors, je ne suis pas encore parti, hein, car je suis présent sur ces ondes avec vous jusqu'à 19h. Par contre, puisqu'on parle de bouquet, ça tombe bien, Vincent Albertini nous compte les plantes de Causse à travers la chronique Bagifioridi. Et c'est évidemment sur ICI RCFM.
1: ICI RCFM.
2: L'erba zanta, o erba murilla, è una pianta che si vede al principio di uerano quando ella nasce e tutta l'estate quando ella si veste di fiori bianchi. Esso vronde so fine, frastagliate, e quando fiorisce, fa mazzuletti fiori bianchi che si mettono in seme. In Corsica ha già memu erba zanta, perché è una pianta medicinale budente, che è gonisciuta e ha ubrata da boi l'antichità. Una pianta che aiente a sempre de nu dugar peso virtù. I greci e i romani la ubravano per cura e veride in tempo ivera. E conosciuta per aiuta per la gigadrizzazione, per pianta usangue, per tiove e veride, e in lidempi si ne veggiano in piastri, gesti che si dramandavano senza libri. Ma l'erba zanta è di nu una pianta di eone. Una pianta che accompagna il corpo da gioventù sino a più tardi. Caiuta riula i giculi quando gli ostra cambiati. In Corsica si trova di noi in cugina, soprattutto al principio di uerano, quando vronde sono sempre giovane, e si mette in desupe d'erbiule e in nevrite l'erbose. Ma ciò la mette in bogu perché uso usto di assai vorte. L'erba zanta di una pianta sagra, ciò la conoscela, die di nu una pianta chi die fagiule a fasica, se boule deva mazzuli di fiori sicadi. Una pianta chi passa dai mani au gorpu, dau bradu a gugina. E quando elle è qui, si sente che la vage berte di sa maniera antica di gampacque biante. Bagetti fioridi.